0: Sì, dopo il pelo.
1: A Steven Silva, sono potrei. Mira dove sono che sta mai nato.
2: Omar, cierra los ojos con esos temas y parece que es Pitale movida la cabeza, movida esa cubana.
1: Que movendo cuerpo.